0: grazie ni parpadeo.
1: Ave Maria, grazie a plena Dominus Tecum, benedicta tu in